0: Ai Maria yagwa mundanga choli muchibi chisikire.
1: Tusabire fa yabandu bila joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.

0: bingi
1: nebirabe ebirala mpofolo
0: okwewandiisa kwa mitwalo ebiri jokka jokka
1: jangu wano ku radio sapiensi esambya wewandiise
0: oba ssente ziweereze ku ssimu zino
1: owa Airtel noti 753-342 noti 69 owa MTN noti 784 noti 24 5 1 6
2: tenda munyaka.